sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce.

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi.